Che cosa è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui tra

e fuori un pomeriggio di fuligine. Sento i tocchi ancora dove mi hai toccato prima. Lo sai che quella zona

sai la tristezza che mi dà. Oh bimba, non ti riconosci più. Quella donna sullo schermo sei.